0: Allô?
1: Buongiorno, sono il Lucegno Fretto Munil, dell'Organizzazione Internazionale della Danza Tradizionale. Avete un momento?
0: Esiste
1: per un sondaggio, sapete danzare la mazurka?
0: La mazurka?